Mi hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

Già lissata, oh Kirio, parol che io vinciura, nella nuscia bruzza spura, se io non mi complac. Când sărmanul, tatăl meu,

Hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.